0: va.
1: Sente il gruppo lì, poco cosa?
2: Easy.
3: Botaribe frequenza di 88.9, Bogia FM.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: La nostra essere umana, il nostro sacrificio per te aggradabile, a Dio stato todopoderoso.
1: Signore, si perfo di umano sacrificio, palavanza e gloria di nostra Cristo, e per nostro becio niente, su santa Iglesia.
0: O Dio nostrata, della misericordia, della preghiera, unità di pace, di qua e panni bignacchi, come ci offrissebbero, per segnare il sagrado, e se il nostro pedibo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia tu vostro.
1: E con voi, Spirito.
0: Alza vostro corazzo.
1: Cosa assieme al Signore.
0: La grande sgradisci, Signore, nos Dio.
1: La nostra verità, benvenus.
0: In verità, la nostra verità, benvenus. Di gradisci sempre tu caminda, Papa Dio Todopoderoso e Eterno, Padre di Cristo nostro Signore. Te, tale sacerdote verdadero e eterno, qua istituì un sacrificio permanente. Lo offrisse vostro mes come vittima per la salvazione, e amandonos, sigue per sé, pa' che raccorda di pagina di moda, co comiendo pan di vida, ma banchete di Signor, ma sta proclama su morto te ora e volve bini. Per sei, junto con anche il tuo sangue,

0: momento di aborso, dopo 6 mesi di Pakistan, un momento in cui ti puoi incrudire, Pakistan con un po' incrudire, poi non tappare, te bei cabes.
1: È un momento di gran mistero di nostra era. In verità sono arrivato santo, fuente per santi dar posei non sta più di santificare il prendere nella chi corrisponde lo spirito per la vita per noi corretta il sangue di nostro Signore Gesù Cristo
2: benedicionata il sangue da bene del Signore Gesù Cristo
1: che di entregarsi nel sbondamento per soffrire a quel panna e gradiziendo a chi bre e ad un ero se si può ambisando tu non posso pur come di gente esatto mi colpa, quello intrigato, abbozzo.

Guarda, guarda, guarda, mi dico pone di nuovo, mi dico pone di nuovo per sopra quelle canzoni che sta solicita. E sta solicita per giù, sì. La gami wak. Guarda, guarda, guarda. Ai, Dio, stata, Helen, botta pompa col telefono. Botta pompa col telefono, Helen. Antonio, ti scucciamo, un giski. Lo si scuccia Bernardina con Ballanza e già i cami preferito. Tassina mi chiama Criami e Nenella vai per venire Dirks a Iana Blumont Paraderra. Danke per sintonia. E a Wokie mi chiama complace il nostro amico Josie Leudens in sintonia. E la solicità e canzone che per me tocca un biamas, por favor. Per i pature o dotata, nanco da den sintonia. E da den bosi Angelica Andrade junto con Goyo van der Linden. Papi sempre mi stimavo, così la chiama e canzone, così la ta la che non sbaglio completo, completo, completo, specialmente per Josie Leidens.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nom nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bidina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio Tata Todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo perdon di pica resurrezione di carne e vita eterna. Amen.
4: Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di gente mundo.